0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Amici, buongiorno, amici. Buona domenica a tutti, benvenuti all'ascolto di Onda Libera Italiana e noi partiamo subito con NEC, siete unici la nostra domenica, abbiamo fatto il cambio di trasmissione, siamo qui e partiamo, buona domenica a tutti, scusate del minuto di ritardo.

andare a studio sopra, studio giù, però siamo restati qui allo studio 1 di Radio Rabe con Onda Libera Italiana, la nostra domenica e nostra, e guai chi ce la tocca. Andiamo avanti, nuova

non l'ascoltavamo. Queste canzoni sono molto belle, che rallegano la domenica italiana di Onda Libera con DJ Salvi. Ti raggiungerò da molto tempo, non l'ascoltavo.

e noi ce l'ascoltiamo sempre volentieri. Un bacione dai Gesalvi. E avete mangiato? Vi siete mangiati spaghetti funghi? Che avete mangiato? Yeah.

0: giolieri, perché ce n'ho tre di giolieri, perché sono tre accoppiate, giolieri con Michel Michelin, poi c'è con, se non erro, con Irama, e poi ce n'è un'altra ancora, però il computer aveva scelto questa. Ma io, come avevo detto, Gabri Ponte e Jovanotti nel DNA, già abbiamo il caldo, e adesso arriva sicuramente Jovanotti. Un bacione a Elgi Salvi, buon ascolto dalla Domenica Italiana, da Marsili, e noi siamo qui a sollazzarvi insieme a voi e rendervi la vita molto più facile, molto più allegra.
1: Vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Vediamo un po' se ce n'ho tre. Oggi vi volevo fare tre proprio di accoppiate, duetti con Joliet. Poi vi dico ancora perché sti duetti, perché ste cose che tirano. La situazione è così. Bene amici, andiamo avanti. Irama e ultimo con Il tuo posto è vuoto.

Successi, questa ragazza è sicura che sta preparando qualcosa di eccezionale. Questa già era partita. Sentite un po', sentite che bella, bella. Bene, amici, come state? State bene? Avete ascoltato un po' di canzone?

amano molto di più. Poi il titolo è emblematico, Hit Parade. Sì, quel pensava che andava in prima posizione, però sono sempre duetti che fanno piacere. E poi ne stiamo ascoltando un po', dopo arriverà di nuovo Joliera. Avete ascoltato Irama con Ultimo e poi Achille Lauro con Joliera. Bene, i duetti li facciamo sempre un po', come si voglio dire, vediamo, a volte risulta la canzone molto meglio quando la cantano in due. Eccola qua, Alessandro Amoroso e Gianni Morandi, It Parade.

oltre le Alpi. Bene, prima di passare una canzone per i romanticoni che spacchiamo adesso un po' in due il genere di musica, però è remixato questa canzone che la conosce tutto il mondo e quelle che usavo ai party quando suonavo. Bene, volevo dire, periodo di funghi, io raccomando sempre, fate attenzione, non vi fidate se non siete sicuri, portate dai micologi a controllare, ogni cantone, ogni paese c'ha il sabato e la domenica dalle, penso dalle 5:30, 17:30 fino alle 19 un controllo in tutti i piccoli paesi, cioè paesino, Selmundico ce l'ha alle scuole, Stettel ce l'avrà nel comune, quindi fate attenzione perché il fungo non vale la pena farsi venire un mal di pancia o se è qualcosa di più pericoloso. Poi spesso sento, mi scrivono sotto quando vado a trovare i funghi, perché a volte non li metto sempre perché sennò mamma salvi, ne potrei avere un po', me ne porto un po'. Il problema del fungo sapete qual è? Io l'altro giorno stavo a scuola e una signora viene a prendere il bambino e si parlava di funghi, io ce l'avevo in macchina che ero tornato e gli ero regalato i 5 o 6 che mi ha ringraziato anche, buon appetito, e oggi l'ha trovato il marito. Le ho dati subito. Quando i funghi arrivano a casa, amici, il fungo è così delicato, passatevi la voce, così si sa più o meno. Il fungo è così delicato, io lo trovo, diciamo, buono o al 90% buono. In questo periodo è un po' di siccità, tentano subito a prendere i vermetti dentro. Se non, il fungo non si prende allo stesso giorno, massimo il secondo giorno, bene, è peccato per il fungo e per chi lo voleva non se lo può mangiare, perché il caldo già è un po' debole, eccetera, eccetera. Poi c'è l'organizzazione, se uno può venire, viene, io non è che ho tempo di prendere la macchina e andare, quindi diventa complicatissimo questa cosa qua. Almeno che io dico, sentite, fra un'ora io sto a Ostermundico, se qualcuno vuole un po' di funghi per farsi la tagliatella dovete venire, perché è troppo complicato. Lo dico perché mi scuso indirettamente, ma a volte non è fattibile perché i funghi sono delicatissimi e quindi oggi li trovi, li mangi stasera o al massimo domani, o se non li devi precuocere te li puoi mangiare, però non ha senso metterli nel frigo per tanti giorni perché anche lì dopo possono cambiare, va bene? Un abbraccione a tutti e allora cosa vendiamo? Eccolo qua, come la canzone di DJ Sapo, vedete, uno e due, non mi voglio sbagliare perché siamo qui, eccolo qua, la faccio partire per i romanticoni amici, eccolo qua, eccola qua, la potete cantare insieme, vediamo se ho scelto la giusta, no, non ho scelto proprio quella, questa era, eccola qua. Eccola qua, eccola qua, e DJ se ci sei, mashup e DJ Salvi con Azzurro Italiano, buon romanticoni, e adesso arriva anche il canto, non vi preoccupate, DJ Salvi sta solamente facendo il mashup da DJ, eccolo qua, eccolo qua, ciao ciao ciao ciao, viva le

0: dei rapper americani come 50 Cent, c'è un'organizzazione dentro non piccola, è qualcosa di grande. Il ragazzo si vende bene, riesce a trasmettere l'emozione della strada, insomma, di una strada che si vive da Napoli fino a Milano in Val d'Aosta. Quindi i concerti sono sempre sold out perché è seguito. E allora quindi tutti stanno facendo dei duetti con lui, o lo chiedono o lo chiede lui. O le case discografiche, perché è tutto un macinare di canzoni per successo e per vendite, naturalmente, perché come lo sapete i cantanti se non fanno dei concerti bene si guadagnano spiccioli. Ecco perché vedete molti cantanti e non si espongono, tutto questo casino che c'è. Una volta c'è stato Francesco Del Gregore, poi Zucchero, poi Vasco Rossi, qualcuno si è mosso un po' di più, però molti, voglio capire un po', cioè, ci vogliono anche gli attributi per fare delle cose, e certi ce l'hanno e certi no, perché già è a rischio, diciamo, la loro carriera anche a livello finanziario, perché con i dischi non si vende quasi più niente, non si guadagna tanto, perché il web è così, è il risvolto della medaglia. Se tu crei qualcosa che la gente può ascoltare musica da un'altra parte, non te la compra, ma questo è come il cane che si morde la coda. E quindi li sappiamo gli ingranaggi come funzionano, andando a Sanremo si capisce ancora molto di più perché ci sto dentro, e quindi lì è un trampolino di lancio Sanremo, e poi dopo te la devi vedere tu, devi rendere, ecco la cosa che c'è. Bene amici, andiamo all'altro bellissimo duetto, questa bella canzone di Francesca Michelin, L'amore esiste, e l'hanno fatto un po' remixata, nel senso allo stile anche come entra Jolier. Eccola qua, una domenica italiana su Radio Rabe 95.6 con DJ Salvi come al solito. Da quanti anni stiamo qua? Dal 1996, fatevi il conto amici, fatevi il conto che non c'è più discorso. Jolier, Francesca Michelin, L'amore esiste. Yeah, yeah.
1: Può nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti.

siamo solo noi, perché noi siamo gli speciali a condurre una guerra, a condurre una battaglia. Siamo solo noi, e quindi in tante cose può la grammatica italiana far capire un testo di una canzone. Bene, fammi vedere dove sono andato, eccolo qua. Prendiamo questo mouse qui, andiamo qui e ci siamo, ragazzi. Vasco Rossi, Siamo soli. Sentite un po' che magistrale. Vasco Rossi non si smentisce mai, amici. Mai. Yeah. Vedi? Un saluto a te, DJ Salvi. Vasco Rossi, raccontacele tu le storie.

oggi, quando le canzoni ti entrano nel cuore e ti fanno riflettere. Questa è la potenza di un brano che ti lascia qualcosa a fine che l'hai ascoltata. È così, altre arrivano e passano, come purtroppo la musica di oggi. Sono pochissime canzoni che ti possono lasciare dell'emozione. Allora

Erano 3 settimane che non ascoltavamo Serena Brancale con Levante e Delia. Bene, come si fa quando si arriva al paese? Lei l'ha saputo descrivere in un modo molto molto carino, molto vivace. Eccola qua la carissima.

Se vi siete sintonizzati negli ultimi 5 minuti, vi siete persi 55 minuti di musica italiana, di show, di barzellette, di sorridere, di riflessione, oltretutto perché DJ Salvi piace far riflettere su tutto. Bene amici, 5 minuti, c'è una canzone che non l'ho mai messo, io vado a cercare delle canzoni che poi mi incuriosiscono, il titolo è Passo più bello del mondo, cioè il passo, lo sapete il passo delle montagne, quando lo fai in bicicletta, con una motocicletta, con la macchina, con l'aereo non lo puoi fare perché devi scendere. Quindi il passo più bello del mondo, mi sembra che se l'ho scelto vuol dire che è una canzone carina, è fatta da Moggy Biker, vediamo un po' che cosa succede con questa canzone, questo titolo un po' speciale, veramente speciale.

Eccoci qua, amici. Bella, bella, veramente. Devo dire che ho un po' il problema a capire chi sono che l'hanno cantata. È un po' difficile. Veramente non riesco a capire ancora chi ha cantato questa bellissima canzone. Portami sul passo più bello del mondo. Guarda che romantici questi ragazzi e questa nuova generazione. Perché i ragazzi bisogna sempre sostenerli, come dico io, perché anche noi siamo stati ragazzi, quindi non

0: Yuli, l'ultima canzone, e noi ci concediamo sempre dalla console ma non dal cuore un bacione da DJ Salvi, vi voglio bene, e penso che faccio un giretto nel boschetto, e quindi vi raccomando sempre attenzione i funghi, fateli controllare se non siete sicuri. Ciao, un abbraccio, buon domingo, sono Sondi, happy Sunday, buon dimanche, buona domenica, va giù.
1: Canterò per te l'ultima canzone.